non esci a pasti di curca e non esci a pasti di broccati o le tue fai. Non ti quando ti, quando ti broccati, tu e non esci a pasti di curca.